uchende wona kudaro chiroiro uchende wona kudaro chiroiro tirite simkaji wangu chiroiro tirite simkaji wangu chekumazuva yokundite chekumazuva yokundite.